Mi sa come dove che da gosa. Dolce sinekile, che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart.

0: This is Heart Radio, your island guide.
1: Sabor di Italia llega a Subway. Visa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre sopsan di mas nuovo, crafted che toque italiano. Prova il hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor con nunca. Yenaku un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos nuovo. Chef crafted greatness in cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.

0: It's game on na AMC Unicom Mega Store in San Nicolas. Bimprovecha di deal ng impresyonante. Riba Airco, TV, laptop, telephone, speaker, stove, washer, dryer, fridges, muebles y más.
1: Airco na ta comisão for solamente 549 florin.
2: Smart TV na for 299 florin solamente.
0: E mi home party, botanha dos pago gratis e free delivery. Ora mo compra riba crédito.
1: No arda, visita AMC Unicom ao mes na Mega Store in San Nicolas.
3: AMC Unicom, game on!
4: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto na da italianos. Subway serve su tre sops di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor con nunca. Yenako un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up a game. Unicamente na Subway.
5: Heart Radio.

0: 7FM.
1: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto na da italianos. Subway sede su tre sopsan di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT cu mas sabor cu nunca, llena cu un mix di ham, pepperoni cu salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up o game. Unicamente na Subway.

0: Radio Aruba 106.7 FM.
1: Mi sa come deve che da gosa. Doce sinekile che con anche dall'ora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart.